0: gracia que hable en tu idioma.
1: Con Jimmy Oyuela.
2: Tutte le notizie del calcio italiano solo su Tribuna 12 Radio New York con Jimmy Oyuela.